0: radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.
1: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.